meno del vostro coraggio. Se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti.

sentire. Non mi chiamare più capa, chiamami pala eolica sulla statale. Se per le rime che scrivo

0: No, io sono l'autore del disco.
1: Ah, ok, ma il suo collega no.
2: Ma come io no? Guarda che io devo entrare per forza, se lo chiede a lui.
1: Mi spiace, bisogna essere più alti di così.
2: Così come?

Se n'è quasi andato, quasi quasi mi riposo, chiudo gli occhi quasi quasi, resto senza fiato.